0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ehi, voglio raccontarti una storia, così come mi è successa, in un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri, ma poi c'è una mail che mi colpisce mentre butto

altro grande amico e poi un altro amico. La verità fa schifo, se c'è un messaggio in tutto questo io non l'ho capito. Però rimango grido e sto con la testa alta, come vorrebbe il mio amico là in alto che mi guarda.

0: Sono le 2:31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Thank you so much.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Vivo fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Corrompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola. La foto tu conservala se vuoi.

C'è un ragazzo in primavera che salta la prima ora. I sogni in testa pesano più della cartella. Lo sguardo scuro lo protegge, non dice una parola. E quando scrivo legge non è mai roba di scuola.

ancora sempre, ma almeno sii coerente, almeno per stavolta. E c'è chi ancora ti d'accordo, e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare l'aria nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non può

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: I sassi della stazione sono di ruggine nera. Sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera. In un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il fuoco.

bianco e gelato, intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù.

centro di Buenos Aires. Il pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.

Ed ora Gianni Sarrizio, in arte Riz Cantastorie, ci presenta un brano dal titolo Xenia, che ci parla della tremenda situazione provocata dai femminicidi che colpiscono così drammaticamente tutti noi.

vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's

procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: Per la pubblicità su questo emittente telefonate al numero...
1: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cari.

Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo.

orgoglioso, un soldato, un sorriso, uno sputo a quel monumento, un uomo qualunque che un giorno si è spento, quel corpo mutilato non l'ha mai fermato, cercava e poi

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

0: Sono le 7:02.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new star.
7: Abbiamo già visto gli spot in TV.
8: Ce ne hanno parlato i giornali.
7: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
8: Il fatto è che la droga...
7: La droga è la fine di ogni inizio.
8: Ignorala.
7: È un messaggio di Radio La Voce.

paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 26 giugno, che apriamo con Burcei, segnalando che la città metropolitana di Cagliari ha finalmente avviato i lavori per la sistemazione della strada provinciale 21, già da tempo sollecitati dal comune e dal comitato cittadino che si era costituito proprio per cercare di affrettare i tempi. La strada, dopo questi interventi che riguardano la segnalettica orizzontale, ha necessità di vedere migliorata anche quella verticale, la sistemazione della carreggiata e dei guardrail ormai obsoleti e privi di efficacia. La richiesta del comune e del comitato è quella di vedere una strada che possa garantire sicurezza per coloro che la percorrono, sino alla realizzazione della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis Vecchia Orientale Sarda, i cui lavori sono stati programmati, finanziati e appaltati oramai da tempo. Intanto la nuova amministrazione comunale, dopo gli ultimi due recenti incidenti lungo la provinciale, chiede anche l'installazione di un ripetitore telefonico i cui segnali su questo tracciato di montagna sono del tutto assenti. Come oramai ben noto, è stata convocata per lunedì 29 giugno alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu in piazza Leonardo da Vinci la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Un appuntamento istituzionale di particolare importanza per la comunità villapuzzese perché segna ufficialmente l'avvio della nuova amministrazione uscita dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali e entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con il momento fondamentale dell'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, un passaggio previsto dalla normativa che certifica la regolarità dell'insediamento del nuovo organo consiliare. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu, un atto solenne che rappresenta l'assunzione ufficiale dell'impegno alla guida del comune davanti alla cittadinanza. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale, con la presentazione degli assessori scelti dal sindaco per affiancarlo nell'attività amministrativa e nella realizzazione del programma politico presentato agli elettori. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate anche le deleghe del patrimonio agricolo e forestale e ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totti Tomelis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Lui sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 267/2000, passaggi necessari per completare l'assetto istituzionale del nuovo comune. Si tratta di una nuova seduta che accompagnerà simbolicamente il passaggio dalle urne al governo del paese, con l'obiettivo di trasformare il consenso ricevuto dai cittadini in azioni concrete per Villa Puzzu. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord. Nord-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
4: Informazione.
1: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 26 giugno, che apriamo con Burcei, segnalando che la città metropolitana di Cagliari ha finalmente avviato i lavori per la sistemazione della strada provinciale 21, già da tempo sollecitati dal comune e dal comitato cittadino che si era costituito proprio per cercare di affrettare i tempi. La strada, dopo questi interventi che riguardano la segnalettica orizzontale, ha necessità di vedere migliorata anche quella verticale, la sistemazione della carreggiata e dei guardrail ormai obsoleti e privi di efficacia. La richiesta del comune e del comitato è quella di vedere una strada che possa garantire sicurezza per coloro che la percorrono sino alla realizzazione della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis Vecchia Orientale Sarda, i cui lavori sono stati programmati, finanziati e appaltati oramai da tempo. Intanto la nuova amministrazione comunale, dopo gli ultimi due recenti incidenti lungo la provinciale, chiede anche l'installazione di un ripetitore telefonico i cui segnali su questo tracciato di montagna sono del tutto assenti. Come oramai ben noto, è stata convocata per lunedì 29 giugno alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu in piazza Leonardo da Vinci la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Un appuntamento istituzionale di particolare importanza per la comunità villapuzzese perché segna ufficialmente l'avvio della nuova amministrazione uscita dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali e entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con il momento fondamentale dell'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, un passaggio previsto dalla normativa che certifica la regolarità dell'insediamento del nuovo organo consiliare. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu, un atto solenne che rappresenta l'assunzione ufficiale dell'impegno alla guida del comune davanti alla cittadinanza. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale, con la presentazione degli assessori scelti dal sindaco per affiancarlo nell'attività amministrativa e nella realizzazione del programma politico presentato agli elettori. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate anche le deleghe del patrimonio agricolo e forestale e ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totti Tomelis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 267/2000, passaggi necessari per completare l'assetto istituzionale del nuovo comune. Si tratta di una nuova seduta che accompagnerà simbolicamente il passaggio dalle urne al governo del paese, con l'obiettivo di trasformare il consenso ricevuto dai cittadini in azioni concrete per Villa Puzzu. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
3: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.
4: Giù il gettone, parte l'Italia.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: meglio.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio, l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia. Questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996, questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone, è in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026 infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti, Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia e ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twix con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album, e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Belle & Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la front woman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sound We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band e si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Eli Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è un nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo. Si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro, per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Olsdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Stride e il loro nuovo singolo dal titolo You You You.

anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strap, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks, il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino, sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Maria Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato dei Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, dal suo ultimo album, dicevo capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

Puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone

dopo quella degli Afghan Whigs, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo, dicevo una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio.

0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 12 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce!

0: Sono le 12 e 42 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siete qui. Ogni volta che non so

0: regolare.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 26 giugno, che apriamo con Burcei, segnalando che la città metropolitana di Cagliari ha finalmente avviato i lavori per la sistemazione della strada provinciale 21, già da tempo sollecitati dal comune e dal comitato cittadino che si era costituito proprio per cercare di affrettare i tempi. La strada, dopo questi interventi che riguardano la segnaletica orizzontale, ha necessità di vedere migliorata anche quella verticale, la sistemazione della carreggiata e dei guardrail ormai obsoleti e privi di efficacia. La richiesta del comune e del comitato è quella di vedere una strada che possa garantire sicurezza per coloro che la percorrono, sino alla realizzazione della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis Vecchia Orientale Sarda, i cui lavori sono stati programmati, finanziati e appaltati oramai da tempo. Intanto la nuova amministrazione comunale, dopo gli ultimi due recenti incidenti lungo la provinciale, chiede anche l'installazione di un ripetitore telefonico i cui segnali su questo tracciato di montagna sono del tutto assenti. Come oramai ben noto, è stata convocata per lunedì 29 giugno alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu in piazza Leonardo da Vinci la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Un appuntamento istituzionale di particolare importanza per la comunità villapuzzese perché segna ufficialmente l'avvio della nuova amministrazione uscita dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali e entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con il momento fondamentale dell'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, un passaggio previsto dalla normativa che certifica la regolarità dell'insediamento del nuovo organo consiliare. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu, un atto solenne che rappresenta l'assunzione ufficiale dell'impegno alla guida del comune davanti alla cittadinanza. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale, con la presentazione degli assessori scelti dal sindaco per affiancarlo nell'attività amministrativa e nella realizzazione del programma politico presentato agli elettori. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate anche le deleghe del patrimonio agricolo e forestale e ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totto Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Lui sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, passaggi necessari per completare l'assetto istituzionale del nuovo comune. Si tratta di una nuova seduta che accompagnerà simbolicamente il passaggio dalle urne al governo del paese, con l'obiettivo di trasformare il consenso ricevuto dai cittadini in azioni concrete per Villa Puzzu. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 12 e 50 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
7: Oh là là.
0: Adam?

0: Pozzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 26 giugno, che apriamo con Burcei, segnalando che la città metropolitana di Cagliari ha finalmente avviato i lavori per la sistemazione della strada provinciale 21, già da tempo sollecitati dal Comune e dal Comitato Cittadino, che si era costituito proprio per cercare di affrettare i tempi. La strada, dopo questi interventi che riguardano la segnalettica orizzontale, ha necessità di vedere migliorata anche quella verticale, la sistemazione della carreggiata e dei guardrail ormai obsoleti e privi di efficacia. La richiesta del Comune e del Comitato è quella di vedere una strada che possa garantire sicurezza per coloro che la percorrono, sino alla realizzazione della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagoni-Svecchia-Orientale-Sarda, i cui lavori sono stati programmati, finanziati e appaltati oramai da tempo. Intanto la nuova amministrazione comunale, dopo gli ultimi due recenti incidenti lungo la provinciale, chiede anche l'installazione di un ripetitore telefonico, i cui segnali su questo tracciato di montagna sono del tutto assenti. Come oramai ben noto, è stata convocata per lunedì 29 giugno alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu, in piazza Leonardo da Vinci, la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Un appuntamento istituzionale di particolare importanza per la comunità villapuzzese perché segna ufficialmente l'avvio della nuova amministrazione uscita dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali e entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con il momento fondamentale dell'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, un passaggio previsto dalla normativa che certifica la regolarità dell'insediamento del nuovo organo consiliare. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu, un atto solenne che rappresenta l'assunzione ufficiale dell'impegno alla guida del comune davanti alla cittadinanza. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale, con la presentazione degli assessori scelti dal sindaco per affiancarlo nell'attività amministrativa e nella realizzazione del programma politico presentato agli elettori. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate anche le deleghe del patrimonio agricolo e forestale e ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totto Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Lui sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, passaggi necessari per completare l'assetto istituzionale del nuovo comune. Si tratta di una nuova seduta che accompagnerà simbolicamente il passaggio dalle urne al governo del paese, con l'obiettivo di trasformare il consenso ricevuto dai cittadini in azioni concrete per Villa Puzzu. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sport. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Informazione,
4: informazione,
3: news, informazione, locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 26 giugno, che apriamo con Burcei, segnalando che la città metropolitana di Cagliari ha finalmente avviato i lavori per la sistemazione della strada provinciale 21, già da tempo sollecitati dal Comune e dal Comitato Cittadino, che si era costituito proprio per cercare di affrettare i tempi. La strada, dopo questi interventi che riguardano la segnalettica orizzontale, ha necessità di vedere migliorata anche quella verticale, la sistemazione della carreggiata e dei guardrail ormai obsoleti e privi di efficacia. La richiesta del comune e del comitato è quella di vedere una strada che possa garantire sicurezza per coloro che la percorrono, sino alla realizzazione della nuova strada Burcei-Sinna-Maracalagonis vecchia orientale sarda, i cui lavori sono stati programmati, finanziati e appaltati oramai da tempo. Intanto la nuova amministrazione comunale, dopo gli ultimi due recenti incidenti lungo la provinciale, chiede anche l'installazione di un ripetitore telefonico, i cui segnali su questo tracciato di montagna sono del tutto assenti. Come oramai ben noto, è stata convocata per lunedì 29 giugno alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu in piazza Leonardo da Vinci la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Un appuntamento istituzionale di particolare importanza per la comunità villapuzzese perché segna ufficialmente l'avvio della nuova amministrazione uscita dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali eletti, entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con il momento fondamentale dell'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, un passaggio previsto dalla normativa che certifica la regolarità dell'insediamento del nuovo organo consiliare. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu, un atto solenne che rappresenta l'assunzione ufficiale dell'impegno alla guida del comune davanti alla cittadinanza. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale, con la presentazione degli assessori scelti dal sindaco per affiancarlo nell'attività amministrativa e nella realizzazione del programma politico presentato agli elettori. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate anche le deleghe del patrimonio agricolo e forestale e ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Totto Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, passaggi necessari per completare l'assetto istituzionale del nuovo comune. Si tratta di una nuova seduta che accompagnerà simbolicamente il passaggio dalle urne al governo del paese, con l'obiettivo di trasformare il consenso ricevuto dai cittadini in azioni concrete per Villa Puzzu. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione.
0: Informazione.
3: News. Informazione. Locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce, tutto il piacere, sui 96.8. 96.8.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Ci siamo amici, siamo pronti per partire per quest'ultimo viaggio della settimana. Ovviamente questa è l'ultima puntata della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste. Gianni in vostra compagnia, pronto per portarvi in questo viaggio nel grande mondo della musica italiana, internazionale, dance e tante new entry, novità discografiche, insomma quelle canzoni che ci accompagneranno durante l'estate 2026. Pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo. Saluto tutto il pubblico presente all'altra parte, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che ci seguono dalla radio ma anche in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia. E allora si parte subito con questa new entry, anche se l'abbiamo già ascoltata qualche puntata fa, il nuovo singolo di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, questa nuova canzone dal titolo Hit Parade.

Altra canzone italiana per questa estate, cantata da il grandissimo sempreverde Gianni Morandi e Alessandra Amoroso insieme per questa nuova hit, si intitola proprio così, Hit Parade. Va bene, continuiamo con la prossima canzone. Intanto saluto gli amici che magari si sono appena sintonizzati sulle nostre frequenze, siete su Radio La Voce, questo è ovviamente lo spazio dedicato a richieste in diretta radio, siamo anche in streaming dall'app, in DAB, insomma potete scegliere come seguire i nostri appuntamenti.

Bene, bene, abbiamo cominciato, si va. Intanto abbiamo ascoltato già due canzoni, abbiamo appena aperto la diretta, saluto gli amici che ci stanno seguendo dalla radio e non solo, grazie per essere in mia compagnia in quest'ultima puntata della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste, Gianni, in vostra compagnia. C'è anche il nuovo di Katy Perry che ascoltiamo.

0: la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: vuoi, però boh, meglio di no.
1: Bene, ci siamo ascoltati anche questa canzone di Mr. Rain, nuovo singolo, Lunedì Nero, anche se oggi è venerdì, però questo è il titolo. Va bene, continuiamo con il nostro appuntamento, il nostro programma in diretta radio, siamo anche in streaming, in diretta app, insomma diversi modi come sempre per stare in nostra compagnia il pomeriggio dalle 17.05 in poi, e per tutta l'estate il sottoscritto vi terrà compagnia. Soprattutto voi, spero che rimaniate lì a seguirci, anche magari stando al mare, ovviamente dall'app potete seguirci anche tra un bagno e l'altro. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, che è il titolo di questa canzone che stiamo già ascoltando da qualche puntata. 3-4-6-12-7-2-4-106, numero con il quale messaggere con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, c'è una canzone da dedicare, non aspettate, inviate l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo. Lo ricordo ancora, in caso ci fossero amici nuovi in ascolto, in questo periodo qualcuno nuovo di ascoltatore ce l'abbiamo, quindi anche per voi 3-4-6-12-7-2-4-106. Questo è il nuovo di Benson Boone, The Time of My Life.

Tuca Macarena, il titolo della nuova canzone di Baby K, che già conosciamo anche perché l'abbiamo già ascoltata diverse volte in queste settimane. Conosciamo benissimo anche Summer Funk di Francesco Gabbani, anche perché ce lo state richiedendo. Oggi un altro dei vostri dischi richiesta, allora lo ascoltiamo insieme a chi ce l'ha segnalato con il messaggino che ci è stato inviato al 34612 7246. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Summer Funk di Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia. La grande musica dell'estate 2026 è ovviamente le vostre canzoni preferite, dediche, saluti, auguri, questi gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio, in streaming, dall'app in dub, insomma questi modi con i quali seguirci. E intanto grazie che ci sta ascoltando.

per la serie Volte Ritornano sono tornati anche i Backstreet Boys con questo brano, un'altra novità discografica. Va bene, non è una novità la prossima canzone che ci sta facendo girare la testa già da un po' di tempo, da parecchio tempo. Forse avete già capito di che sto parlando, sicuramente sì, la testa gira, Fred e Palma, Anita e Miss Killa.

Bene, così abbiamo fatto girare la testa a qualche ascoltatore oppure anche a qualche ascoltatrice che segue il programma. La testa gira, Fredde Palma, Anita e Miss Killa. C'è il nuovo di Banfi, Lady Laura.

0: Hai visto il titolo, approfitto per salutare le Laura che stanno in ascolto, grazie anche a voi. Lady Laura era il titolo nuovo di Banfi. Altra new entry, Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: un'altra bella new entry per quanto riguarda la musica italiana, ma anche per quanto riguarda la musica dance. Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA.
1: Col mio DNA.
0: In arrivo Bob Sinclair, aumenta un po' il ritmo con questo I Can Wait.

Bob Sinclair, I Can Wait. Approfitto per salutare ancora una volta tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8. Siamo in via Marconi 107 in Muravera, quindi se qualcuno vuole venirmi a trovare, va bene, potete farlo ovviamente, non in 50.000 perché non ci stiamo. Oh, c'è un altro disco, eccolo qui in arrivo. Intanto vi ricordo anche il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 34612 72406.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Francesco Renga e Giusy Ferreri insieme, non dovresti, è il titolo della canzone, tra l'altro, che abbiamo ascoltato per la prima volta qui al programma Dediche Richieste questo pomeriggio in quest'ultima puntata della settimana. Saluti, è arrivato il momento di salutare amici e amiche, saluto Giorgio, Roberta e Sabrina anche, che è appena inviato il messaggio, insomma mi ha confermato che c'è, ma non avevo dubbi. Saluto Sabrina, ma anche la sua piccola Giulia. Quindi un saluto a voi, un saluto a tutto il resto del pubblico che sta seguendo la diretta radio, in streaming, dall'app, in DAB. Grazie ancora per essere in mia compagnia. Le ragazze Clara e San Giovanni.

Altra coppiata vincente per quanto riguarda la musica italiana in quest'estate, ormai si canta così, no? In coppia, un duetto, terzetto, quartetto, quintetto e basta, no? Altrimenti diventa poi un coro. E questo bel duetto formato da Clara e San Giovanni, Le ragazze, il titolo del brano che sta riscuotendo grande successo. Shakira, Burna Boy, Dai Dai.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Dicevo, adesso mi chiamerà Biagio Antonacci e mi dirà: ma perché stavi parlando? Vabbè, mi scuso. Giuli, Biagio Antonacci insieme, una bella copiata vincente, un giovane, un veterano della musica italiana. L'ultima canzone era il titolo del brano, un'altra bella new entry per quanto riguarda la musica italiana. Musica italiana, un'altra novità, Emma e Fabri Fibra.

0: Bene, un'altra novità discografica per quanto riguarda la musica italiana in questa puntata, tra l'altro era anche uno dei vostri dischi richiesta, Sandro, se non ricordo male, l'aveva richiesta con l'invio del messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Antidroga è il titolo della canzone, le voci appunto erano quelle di Emma e Fabri Fibra. Jason Derulo, Sexy for Me.
1: I just love to say it. Jeez.

Jason Derulo, Sexy for Me, qui è al programma Dediche di Chiesa, nel gran finale della nostra puntata, l'ultima della settimana. Va bene, siamo pronti per ascoltare un altro disco richiesto da voi. Si intitola Strega Comanda, è la nuova di Francesca Michelin.

strega comanda, Francesca Michelin con la sua nuova canzone dal suo nuovo lavoro discografico, ancora musica italiana con quest'altro bel disco, un altro bel singolo da collezionare di un grande ormai nella musica italiana, Irama Cabana.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti che vanno a tutto il pubblico che ha seguito la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere stati insieme a me, per aver viaggiato con la grande musica del momento dell'estate 2026 e tante novità discografiche che ci terranno compagnia nelle prossime settimane. Vi auguro un buon fine settimana, vi aspetto nelle prossime, dal lunedì al venerdì, dalle 17.05 in poi, quando ci sono cambiamenti d'orario, vi farò sapere via social. Va bene, vi lascio con la prossima canzone che Silvana mi ha richiesto, che saluto, dedica a Cristina, Stefani e a Gianni, e appena lo vedrò gli dirò che c'è stata una dedica anche per lui. Con questa dedica la canzone è nata Una vita in vacanza. Vi ricordate qualche anno fa a Sanremo lo Stato Sociale? Allora, beh, se non ve la ricordate, la ricordiamo insieme in chiusura. Va bene, dedicata a Cristina, Stefania, Gianni, da Silvana, Una vita in vacanza, lo Stato Sociale. Ciao!

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera.

Io non so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.

0: Benedicta, santo Dio mio re, canterò in eterno, voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Nella nostra preghiera oggi vogliamo ricordare e presentare al Dio dell'amore la nostra sorella Marisa Macis nel primo anniversario, che è tornata alla casa del Padre. Se lo ricordiamo, la presentiamo al Signore. Continuiamo a pregare anche per i nostri ammalati, per gli anziani, coloro che stanno vivendo un momento di fatica nel corpo e nello spirito, che Gesù sia il consolatore, e chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Donaci, oh Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito, arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re di Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via della Raba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Dieda le fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i dissertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Mi attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Lungo i fiumi di Babilonia là sedavamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai sadici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni i nostri oppressori. Cantateci canti di Sion. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Se non innalzo, Gerusalemme, al di sopra di ogni mia gioia, mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.

0: Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia!
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù Cristo. Che oggi il Signore ci aiuta con la parola a rinnovare la nostra fede, il nostro impegno. Gesù che sta istruendo i discepoli, oggi ci parla il Vangelo di Matteo dell'incontro di Gesù con lebbroso, ma ieri abbiamo ascoltato l'invito che Gesù ha fatto ai discepoli per essere riconosciuti da Dio e perché anche la preghiera sia ascoltata dal Signore. Ciò che Dio gradisce è che il discepolo faccia la volontà del Padre. Non basta invocare Dio, non basta ricordare che siamo stati battezzati o che abbiamo annunciato il Vangelo. Ciò che Dio gradisce è che il discepolo faccia la sua volontà e soprattutto che ascolti la parola di Gesù, il suo insegnamento, e lo metta in pratica. E Gesù che ieri ci ha aiutato con la parola, istruendo i discepoli ma anche noi e indicandoci il segreto per essere forti in ogni momento, nei momenti di gioia e nei momenti di difficoltà. Ieri usavo il paragone della casa sulla roccia, no? È l'uomo che ascolta l'insegnamento del Signore, cerca giorno per giorno di metterlo in pratica. E anche ieri abbiamo ascoltato la prima parte del Libro dei Re, oggi una continuazione, quel momento di sofferenza del popolo di Dio perché si era allontanato dal Signore, dall'alleanza, non solo vengono deportati in esilio, quindi strappati dalla propria terra, lasciando a Gerusalemme un piccolo gruppo, i poveri, oggi abbiamo ascoltato l'altra parte, anche i poveri vengono deportati, no? Il Tempio viene distrutto, le case sono distrutte. Quindi è un momento anche per il popolo di Israele di sofferenza, non mancano i punti di riferimento, quindi che dolore, che angoscia, in tutto quello che tu hai fatto viene distrutto, ma non solo per la malvagità dell'uomo, ma perché il popolo si è allontanato da Dio e Dio si è fermato, no? Siccome ha permesso questo perché il popolo non segue il suo insegnamento, le sue leggi e soprattutto i re vengono, come dire, condannati, no? Pagano poco per tutti, ma è tutto il popolo che soffre. E Gesù oggi ci dà consolazione, nonostante le fatiche, l'infedeltà, Dio resta fedele, Dio ci ama sempre, no? Il Vangelo di oggi è una continuazione di quello di ieri, dopo che Gesù parla del discepolo che viene invitato a radicarsi in lui, ad essere casa che costruisce la vita e la famiglia sulla roccia. Ascoltando la parola, Gesù concretamente fa vedere una conseguenza di colui che si fida di lui e l'esempio ce lo dà questo lebbroso. Ma sappiamo che ai tempi di Gesù i lebbrosi erano proprio emarginati, a parte che la lebbra era molto pericolosa e contagiosa, tanto che la persona veniva presa dalla famiglia rinchiusa in una zona, in un lebbrosario e non aveva più contatti con la società, con i familiari. Quindi se era una mamma, un bambino, un papà, non importava, se era lebbroso, proprio veniva portato via con la forza e non veniva permesso questo contatto, per di più per gli ebrei era una malattia molto grave, quindi la malattia normalmente era segno del peccato, che era una persona che veniva castigata da Dio con la malattia, era un impuro, nessuno poteva toccarlo, nessuno poteva avvicinarlo. E qui è questa scena che impressiona, perché Gesù, attraverso le parole e i gesti, no, mette in pratica quello che sta insegnando, no? Ascoltare la parola, metterla in pratica, è come un uomo che costruisce la casa sulla roccia, no? Guarda come in modo semplice Matteo descrive, no? Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì, no? Quindi io ho pensato, quanti l'avranno toccato Gesù? Quanti l'avranno ascoltato? E magari la loro vita non è neanche cambiata, però è cambiata la vita del lebbroso. Si avvicinò un lebbroso, tanta gente lo segue, sono dietro Gesù, lo toccano, no? E non succede niente. Questo lebbroso cosa fa? Lui che era emarginato, lui che non poteva entrare nel villaggio, lui che non poteva andare al tempio, lui che era malato, si avvicinò, ha il coraggio di prendere l'iniziativa, di rompere forse anche una tradizione, e cerca Gesù. Si avvicinò, si prostrò, quindi il segno proprio di riconoscere che lui è il Signore, che lui è la salvezza, che solo lui può dare consolazione, no? Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi, no? È un atto di fede che sta facendo, intanto lo riconosce come Signore, come Dio, no? Ma è un giovane di Nazareth, un predicatore che la gente cerca, e quel lebbroso fa un atto di fede. È questo, no, che Gesù sta insegnando, no? Fidarsi di lui, abbandonarsi di lui. E questo atteggiamento del lebbroso tocca Gesù nel profondo del cuore, come in altri incontri, no? Gesù come che si commuove, viene coinvolto. Guardate cosa fa Gesù. Anche Gesù rompe gli schemi, va contro la legge dei giudei. Chiaro che dopo i giudei si arrabbiano, no? Se la prendono con lui. Tese la mano e lo toccò. Ma nessuno poteva toccare il lebbroso. Come tu sei il maestro, stai insegnando e tocchi un impuro, quindi diventi impuro, devi poi fare il rito di abluzione, di purificazione. Gesù rompe lo schema, no? La misericordia supera la legge. Tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sì, purificato. Subito la sua lebbra fu guarita. Quindi non è una guarigione, attenti, solo fisica. È globale. Guarito dalla lebbra voleva dire che poteva tornare in società, e Gesù lo invita ad andare nel tempio, ma non poteva entrare nel tempio. Mostrati al sacerdote, presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro, era il segno che uno era guarito, che Dio aveva operato in lui, no? Quindi lo invita ad andare nel tempio, a cercare il sacerdote, a portare l'offerta prescritta da Mosè, quindi secondo la legge, per lodare il Signore. No? Guardate, interessante, l'incontro con Gesù cambia la vita di quest'uomo, un uomo senza nome, senza età, non si dice da dove arrivava, un lebbroso, no? Io penso oggi, quanti lebbrosi ci sono oggi nel mondo, quante malattie allontanano le persone da Dio. Gesù non esclude nessuno, Gesù accoglie tutti, non ha visto se era buono, se meritava, non meritava. Tese la mano e lo toccò. Gesù si commuove perché quest'uomo ha fiducia in lui, si è prostrato e gli ha detto: Signore, se vuoi puoi guarirmi, non c'è altra soluzione, solo tu, no? Ma Gesù ci dà anche un esempio, no, di come avvicinare le persone, no? Di essere proprio universali, attenti, non avere paura o pregiudizi nei confronti degli altri, credere che l'altro ha qualcosa di buono nel cuore, anche se forse apparentemente a volte può fare paura, può creare distanza, che è normale, è umano, no? Però superare questo ci aiuta davvero a mettere in pratica ciò che Gesù ci insegna, no? L'amore al fratello, alla sorella, chiunque esso sia, per portare salvezza, portare dignità, portare consolazione, come ha fatto Gesù. Gesù ha cambiato la vita del lebbroso, gli ha ridato la dignità. Chiaro, Gesù poteva, no? Ma credo che anche noi possiamo. A volte c'è una persona che non si sente amata o che si sente sola, sconfortata. Forse la mia presenza, la mia parola, quel gesto che posso fare, quell'avvicinarla può farla sentire bene, sentire degna che qualcuno le vuole bene, che è una persona amata da Dio, no? E sappiamo che tanti fratelli e sorelle a volte vivono questa solitudine, anche questo dolore di non sentirsi importanti o valorizzati nella nostra società, che la nostra società molto seleziona la gente. Ecco, noi siamo chiamati come discepoli del Maestro a essere come Gesù, coloro che ascoltano, che accolgono, che provano compassione e che hanno il coraggio di tendere la mano, anche di toccare quella situazione che a volte ci può fare anche paura oppure ci coinvolge, no? Perché se mi avvicino a una persona, quella persona poi mi chiede tempo, mi chiede attenzione e richiede da me di dare, di darmi, no? Ecco, diciamo grazie al Signore per il suo amore, perché quanto Lui promette lo fa, no? Chi si fida di Lui, Lui lo guarisce, gli dà la pace, gli ridà dignità, e chiediamo per noi anche il dono di fidarci di Lui, perché possiamo continuare quella missione che Gesù ha affidato alla Chiesa lungo i secoli, per essere testimoni, portatori di misericordia, di consolazione, di liberazione per i fratelli e le sorelle. Quindi continuiamo a pregare insieme, a offrire insieme.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Nei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nelle mani questo sacrificio, la gloria del suo nome, per il bene nostro, tutta la Santa Chiesa. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
1: Il Signore, Dio dell'universo,

del nome Signore. E dei veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa.

l'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Marisa, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno per la fede. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Hey.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

che di giorno si pensa a non morire. A sputare la paura per terra, a prendere coraggio come si prende il fucile. I soldati hanno sempre una fotografia

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: più naturale.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci l'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza, nel buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio, che ridere?

sarò, sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step preteristico. Step erepistico. Rap futuristico.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

momento, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza. Allora suda ragazzo, suda, e quando torni a casa piangi ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci. Io per sta roba pianto un fiume.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

Ti chiedo scusa, ho perso il conto delle mie bugie. Se mi ascolti non pensare sia uno stronzo, anzi non pensare che siano solo mie. Mentre ti parlo tu non mi vuoi rispondere. Non son geloso e

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.